0: Carina.
1: Mi piace la tua bella chioma Brina. Bruna?
0: Carina.
1: Ah, mi piace pure tua cugina.
0: Carina.
1: Oh, se qualche cosa si combina.
0: Carina.
1: No, non voglio dirti più. Ciao, ciao, bambina.

ci peggi rififi. Tu in galera vai a fornire. Sotto falto roca piella danna scuna, stocchia bella, stocchia insista con te. State accorta pulizia, si te pesca mezza via, non può fare guapparia, tu in galera vai a fornire.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Sei una bonda, per tuo chianire imbazzisci o gelatiere, o ragioniere non riesci a ragionare. Io candaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bonda, non ho vido co barbiere, non sapone, guarda te, mentre clienta co passeggio zombe dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei una pupata e tutto vicinata, sospira e fa.

seggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.